0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quello che so è che la magia esiste e che a volte la vita opera in strani ma meravigliosi modi.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni e ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti lascio respirare un po'. Ti lascio un po' di tregua. È troppo forte quello che sentiamo. Stacchiamoci. Tu mi dici. Ti lascio respirare un po'. E non ti accorgi che a me manca già il respiro.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai 18 anni.

0: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo.

Il nostro weekend che promette tante tante emozioni in questo mese di maggio incantevole. Buongiorno da Dimensione Suono Soft. Perdi più capelli del solito? Recupera sicurezza con l'Istituto Giglio, il centro specializzato nel contrasto alla caduta e al diradamento. Dai trattamenti avanzati all'autotrapianto, migliora oggi la qualità dei tuoi capelli. Prenota la tua visita a Milano in via Melchiorre Gioia 55, chiamando l'813 47 87. Istituto Giglio, lo trovi

0: a Milano e in tutta Italia. Info su istitutogiglio.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM.

0: sclerosi multipla. Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
1: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Barassina 131.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Ma quanto amiamo il mese di maggio! Milano torna a fiorire con Orticola, la storica mostra mercato dedicata a piante e fiori. È giunta la sua 29esima edizione e quindi è pronta ad animare i giardini pubblici Indro Montanelli fino a domani, domenica 10 maggio. Un appuntamento immancabile per appassionati di botanica, giardinaggio e bellezza naturale, capace ogni anno di richiamare migliaia di visitatori tra curiosi, esperti e famiglie. È nata con l'obiettivo di diffondere la cultura del verde e promuovere la biodiversità. Si distingue per la qualità e la ricercatezza dei suoi espositori. Vivaisti selezionati da tutta Italia e dall'estero portano infatti a Milano varietà rare, collezioni botaniche, piante insolite, soluzioni creative per terrazzi e giardini urbani. Un vero e proprio viaggio profumato tra colori, suggestioni che trasforma il cuore della città in un giardino diffuso. Accanto alla mostra mercato, il programma propone anche incontri, laboratori e iniziative pensate per gli amanti dei fiori di tutte le età. E non manca, come da tradizione, il fuori orticola, coinvolgimento della città che si riempie di fiori, vetrine, cortili e spazi pubblici vengono decorati a tema, contribuendo a creare un'atmosfera diffusa che rende Milano ancora più accogliente e vivace. E allora, immancabile appuntamento con Orticola. Adesso l'aforisma d'amore, facciamo interpretare le grandi voci del cinema.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Il silenzio annebbia la mente. Il pensiero autorizza il cuore.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: un invito sempre elegante. Would I Lie to You? Come on, come on. Subdimensione suono soft con Charles and Eddie. E tra poco nell'appuntamento Good Life si parla della festa dell'Europa.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.

0: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie, Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
1: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
0: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
1: Questa era un'edizione straordinaria.
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
12: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
14: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
15: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
16: Ci attende una giornata di sabato 9 maggio sulle regioni di nord-ovest con tempo per lo più asciutto ed assolato, una temporanea tregua dalle perturbazioni. Cieli sereni o poco nuvolosi e clima mite piacevole in giornata con punte massime attorno ai 23-24 gradi, ad esempio su Torino e su Milano. Ma vi anticipo un nuovo cambiamento: domenica, con l'arrivo di una perturbazione atlantica sul territorio, tornerà nuvolosità, pioggia ed anche un calo delle temperature. Per saperne di più vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

0: Il primissimo momento Good Life della giornata sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Oggi 9 maggio è una data storicamente molto interessante. Nella storia in diversi anni termina la seconda guerra mondiale e debutta 6 personaggi in cerca d'autore. È anche una data che ha cambiato il destino di un intero continente. Il giorno in cui nacque l'idea di un'Europa unita grazie alla visione di Robert Schuman e alla storica dichiarazione che porta il suo nome. Nel 1950 c'è un'Europa ancora segnata dalle ferite della guerra e questa proposta viene vista come rivoluzionaria nella sua semplicità. Mettere in comune risorse fondamentali come carbone e acciaio per rendere non solo indispensabile ma impossibile un conflitto simile a quello in cui si sentono ancora dolorose eco lontane. È un invito concreto alla cooperazione, alla fiducia e alla costruzione di un futuro condiviso. Da questa intuizione lungimirante nascerà nel tempo la nostra Unione Europea, ma il messaggio resta profondamente attuale. La pace non è qualcosa di scontato, è una pratica quotidiana fatta di dialogo, rispetto e piccoli gesti di apertura continua verso popoli, culture e cittadini. Celebrare il 9 maggio significa ricordare questo principio tutti i giorni, scegliere l'ascolto invece dei propri interessi e la collaborazione invece della chiusura nelle relazioni personali come nel lavoro. Oggi più che mai l'unità è un progetto politico e uno stato d'animo, è la capacità di sentirsi parte di qualcosa di più grande, costruendo armonia, un passo alla volta. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare quindi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Sonoro.

0: Ci stiamo per collegare puntualmente con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft per ascoltare insieme le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
8: Sorridi. Si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo.
7: E risolviamo. Buona idea.
8: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
7: E la qualità la trovi in ogni stagione.
8: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buongiorno da Salvatore Lordi. La guerra in Ucraina, Trump conferma una tregua di 3 giorni. Oggi a Mosca si celebra la giornata della vittoria nella seconda guerra mondiale. Non attaccheremo, promette Zelensky. L'accordo prevede anche uno scambio di 1000 prigionieri. Rubio alla Farnesina, ieri ha incontrato Antonio Tajani, poi il bilaterale con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Italia e USA sanno quanto è prezioso all'unità dell'Occidente, ha sottolineato la Premier. Crisi iraniana e nodo energetico, i temi sul lavoro. Ieri il faccia a faccia in Vaticano con Leone XIV. Intanto si terranno negli Stati Uniti il 14 e il 15 maggio i negoziati tra Israele e Libano. Gli Hezbollah rivendicano l'attacco con droni nel nord di Israele. Papa Leone a Pompei nel primo anniversario del pontificato. Non rassegnarsi alle immagini di morte, no alle guerre, ha esortato il pontefice, che a Piazza del Plebiscito a Napoli è stato stretto da un bagno di folla. Corteo contro Israele invece alla Biennale di Venezia. Ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti che gridavano Palestina libera. 20 padiglioni, tra cui Francia e Belgio, chiusi per contestare Tel Aviv. Salvini invece ha visitato il padiglione russo ai Giardini. Veniamo allo sport con il calcio. Torino-Sassuolo 2-1, i Granata vincono in rimonta e dopo il Venezia anche il Frosinone torna in Serie A. Oggi Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e Lecce-Juventus. Chiudiamo con il tennis. Gli internazionali di Roma, perché Djokovic è stato eliminato al secondo turno, il croato Primzic lo ha battuto in 3 set. Oggi c'è Sinner Hofner. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Rieccoci, spuntare dopo l'appuntamento con l'informazione, grazie alla redazione di Dimensione Suono Soft. Ancora buongiorno, buon sabato mattina da Silvia Giansanti. E diamo una bella anticipazione, perché non parliamo di un appuntamento previsto questo weekend, ma sabato 23 e domenica 24 maggio, perché in piazza Trento e Trieste dalle 10 alle 19 ci sarà Monza in Fiore, un evento organizzato in collaborazione con Econf e Commercio Monza, che porterà nel cuore della città fioristi, vivaisti, espositori, oltre 70 stand affiancati da un market telematico dedicato al mondo floreale e del verde. E poi l'area sarà arricchita da installazioni scenografiche, tra cui l'allestimento d'ingresso firmato Kit Orto Urbano. Ma torneremo a parlare di questo appuntamento di spicco che si svolgerà, ricordiamo, a Monza, perché manca un po' di tempo, un paio di settimane insomma. C'è l'aforisma d'amore adesso che ci attende, con l'interpretazione super delle grandi voci del cinema, e poi Diana Ross.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore. Cos'altro può essere così pieno di vita nel nostro universo?

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Love the way you lie. La musica di Rihanna, d'eccezione, subdimensione, suono soft. Buongiorno, tra poco c'è l'appuntamento atteso con Branco.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Oltre il sentiero dorato
5: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
6: Regia di Gabriella Foletto.
7: Il 27 maggio alle ore 20:30
8: al Teatro Pime di Milano.
9: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
5: www.artenelcuore.it.
10: Vi aspettiamo!
11: Noi e Trento
12: non esistono barriere.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
14: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
15: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto.

0: casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
1: C4 Divani da vivere.
0: Aperti la domenica pomeriggio.
2: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
3: E mi ricoverano.
2: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
4: In tutta la Lombardia.
5: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
4: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Shop like Fox!
6: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, con

0: in via Sumatra 12 Milano.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
3: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Eh già, c'è qualcosa di grande tra di noi che non potrà cambiare, finire mai. La musica di Luna Pop dal passato per il buongiorno su Dimensione Suono Soft. E adesso arriva Branco e le stelle.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco le stelle. Intanto io saluto oggi l'Ariete. Giorno dopo giorno le stelle confermano che siete avviati bene sulla strada maestra. Le montagne del malcontento sono sempre più lontane da voi. Toro, questa luna comunque annuncia la conclusione di un certo periodo professionale, ma anche personale. Nello stesso momento, quando sarà nuova, aprirà una nuova stagione per voi, anche nella vita sentimentale. Gemelli, impazienti di ottenere subito quello che Venere sta promettendo a voi tutti, io penso che avrete anche di più, perché non è solo Venere, è anche Marte in Ariete ancora, e soprattutto questo Plutone in Acquario, che è un esperto di arte amatoria. Cancro, programmate il matrimonio, perché Giove non sarà per sempre lì. Adesso però sì, tutto giugno ancora. Nel campo pratico si prevedono nuovi contratti lavorativi. Leone, attenti durante i viaggi, qualche volta vi sembra che questo pianeta dei soldi abbia scambiato questo periodo per Natale, perché tutti si aspettano qualche cosa da voi. Domani però, dai, avrete un'altra luna più romantica, e poi c'è sempre Venere, che vi potete abbandonare all'amore. Vergine, idee avvincenti sono quelle la vostra forza, e questo significa per voi ultimo quarto di luna in Acquario, segno che influenza sempre benissimo il vostro lavoro. Però è chiaro che le iniziative intraprese richiedono un certo tempo di maturazione. Bilancia, nuove possibilità di successo, io ve li posso assicurare, sono scritte in questo cielo, come è scritto anche qualche nuovo amore per le donne che per una ragione e per un'altra, indipendentemente dall'età, insomma, si sono trovate senza l'amore. Marte risplenderà presto in Toro, rosso, ma rosso rosso di passione. Scorpione, santa pazienza, solo questo vi chiede oggi chi parla e che è Scorpione come voi. Di sicuro molto meglio domani. Sagittario, per le amicizie, per ridere, scherzare, bere, mangiare, viaggiare, questo sì. Però questa luna ultimo quarto è troppo forte, troppo bella per non mettere da parte un po' di soldi, dai. Capricorno, le stelle oggi vi portano in dono un bel patrimonio, mio caro Acquario, e anche domani sarà molto bello, perché la luna sarà in Pesci e poi questa luna porterà pure dolcezza in amore. Acquario, voi sposati dovete però essere meno oppressivi, figli e figlie mie, perché non date pace a questo povero coniuge. Luna ultimo quarto questa sera alle ore 21, dai, fate una bella cena, su. Ed infine previsioni per quanto riguarda questa giornata i transiti possano essere sfruttati, perché la Luna sta diventando sempre più generosa. Domani sarà nel vostro segno. Attrazioni fisiche saranno immediate. Vi ringrazio dell'attenzione. Vi do appuntamento a domani. Renato Minore, autore del nostro Pensiero delle Stelle. La propensione femminile è avere l'espressione di un fiore, l'anima della luna, la dolcezza del portamento del salice, il fascino di un lago d'autunno, il mistero di una notte di maggio.

0: soddisfatti dell'oroscopo di Branco qualche minuto fa, adesso ci apprestiamo a dare la linea alla redazione per le ultime notizie su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: In chiusura per questo sabato mattina.

0: è più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricoK.it.
1: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. Mosca sta celebrando la giornata della vittoria nella seconda guerra mondiale. In Ucraina combattiamo una guerra contro tutta la NATO, le parole di Putin. Trump invece conferma proprio in Ucraina una tregua di 3 giorni. Non attaccheremo, promette Zelensky. L'accordo prevede anche uno scambio di 1.000 prigionieri. Oggi ricorre invece la giornata dedicata alle vittime interne e internazionali del terrorismo e delle stragi. In corso al Senato la cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica. Fu istituita nel 2007, il 9 maggio del 1978, lo ricordiamo, il ritrovamento del corpo di Aldo Moro, ucciso dalle BR. Rubio alla Farnesina, ieri ha incontrato Antonio Tajani, poi il bilaterale con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Italia e Stati Uniti sanno quanto è preziosa l'unità dell'Occidente, ha sottolineato la Premier. Crisi iraniana e nodo energetico, i temi sul tavolo, poi il giorno prima che il faccia a faccia in Vaticano con Leone XIV. Pubblicati dal Pentagono una serie di immagini e documenti inediti sugli UFO. Alcune foto risalgono alle missioni Apollo 12 e Apollo 17. Trump mantiene le promesse, ha spiegato un comunicato del Pentagono. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
7: Weekend, tempo libero, questo per me è sinonimo di shopping e quindi direi anche di mercatini, ovvio. E allora domani, domenica 10 maggio a Milano, al Department 184 arriva la prima edizione del Cotoletta Vintage Market, il mercatino vintage di oltre 3.000 metri quadrati. Segna tutto perché ad attenderti trovi oltre 50 espositori selezionati di retro, modernariato, design, vinili e giocattoli anni 70, 80 e 90. Io sono Maria Chiara Belardo, la voce che ti accompagna per altre 2 ore fino alle 13 in punto su Dimensione Suono Soft. Tra poco ti faccio sentire Anauxa e Fausto Leali con Ti lascerò, ma subito c'è l'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema. Ancora benvenuto.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: I tuoi occhi, due limpide stelle in una notte buia e tempestosa come la mia vita. Occhi che illuminano la selva del mio cuore e suscitano in me qualcosa di irresistibile. L'amore.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Seconda stella destra, questo è il cammino.

0: palle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Ma che belli punti di vista, che bello poter cambiare idea a seconda di quanto e come analizzi le situazioni. Arabe De Palo su Dimissione Suono Soft era Dipende.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su Skoda.

0: a Milano dal 1906.
1: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura. Qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
2: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi. Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
3: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Shop like a Fox!
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
10: Sogno, sogno.
11: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino.
12: Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
13: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
14: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
15: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
16: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Estate, ma quella firmata dai Nigramaro su Dimissione Sono Soft. È il momento di ascoltare la nostra Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Maggio a Roma è un mese magico perché cambia proprio la luce, i giardini fioriscono, l'aria si fa più leggera e il rosa diventa il colore di un'esperienza, perché torna dall'11 al 17 maggio, con giornate clou il 13 e il 14, Rose Rosé, l'evento che celebra il vino rosato, uno dei miei preferiti, trasformando proprio la città in un percorso di gusto, di bellezza e anche di stile. Protagonista di questa edizione il cerasuolo d'Abruzzo DOC, e quindi oggi è con noi Alessandro Nicodemi, presidente del consorzio tutela vini d'Abruzzo. Alessandro, benvenuto a Segreti in Tavola.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Allora, il cerasuolo d'Abruzzo DOC è un vino molto amato, perché Alessandro, svelaci tutti i suoi segreti.
3: Oggi c'è una tendenza, diciamo, sicuramente verso i vini rosati, però a noi ci piace precisare che il nostro è un cerasuolo, è un terzo colore ben determinato che fa parte della gamma dei prodotti enologici appunto dell'Abruzzo, un colore intenso, appunto, molto vicino appunto al colore della ciliegia, della ferata appunto, ed è un vino che sicuramente oggi sta incontrando il gusto dei consumatori. È un vino estremamente moderno, possiamo dire dinamico, capace di interpretare anche uno stile di vita che sta cambiando. È un vino che si abbina diciamo da un primo a un secondo leggero, ma si abbina anche un'insalata, a un pasto veloce, cioè un calice di cerasuolo. Oggi possiamo dire che sta bene a tutto tondo sulla tavola di chiunque si voglia sedere e degustare anche un calice di vino abbinato appunto al pasto.
2: Assolutamente, sta bene anche in via Borgognona, in questo rose perché si abbina bene con, come dire, con la bellezza anche della città.
3: Abbiamo voluto dare un taglio, diciamo così, promozionale diverso rispetto magari alla solita degustazione, diciamo, canonica fatta a banchi d'assaggio
2: guidata.
3: Ecco, e abbiamo voluto posizionarci anche in un luogo molto iconico, diciamo romano, ovviamente, che appunto è via Borgognona. Per raccontare il vino in una modalità diversa, legando quindi il gusto di un prodotto legato appunto anche al lifestyle, in una delle vie più, anche in questo caso, iconiche per

0: la moda e per tutto quello che gira intorno alla bellezza del nostro stile, dello stile italiano, possiamo dire.
1: Certo. Alessandro, grazie mille per averci raccontato appunto il Cerasuolo d'Abruzzo Doc, che è protagonista della prossima edizione di Rose Rosé, 11-17 maggio, lo ricordiamo, e spero di riuscire a passare per assaggiare un calice sì. di Cerasuolo. Bisogna bere sempre responsabilmente.
0: Ti aspettiamo molto molto volentieri.
1: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: E insieme agli Oasis entrerà ufficialmente anche lui a far parte nei prossimi mesi della Rock and Roll Hall of Fame. Lui è Phil Collins e questa era You'll Be in My Heart. Su Dimissione Sono Soft arrivano le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM.

0: sclerosi multipla.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
4: E mi ricoverano.
3: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
5: In tutta la Lombardia. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buongiorno da Valentina Lorusso. L'amore per la patria unisce l'intero nostro paese e tutto il popolo russo, mentre conservare la memoria della grande guerra patriottica, la sua vera storia e i suoi veri eroi è per noi una questione di onore, lo ha detto Putin nel discorso diffuso dal Ministero degli Esteri russo. Ricorderemo per sempre l'impresa del popolo sovietico. Zelensky dice: non attaccheremo, resta di più la vita dei nostri. L'accordo prevede anche uno scambio di 1000 prigionieri. E il presidente USA intanto auspica una proroga del cessate il fuoco per il peggior conflitto dal 1945, ha detto Trump. Mi aspetto entro stanotte una risposta da Teheran. Il capo dello Stato Mattarella, illusorio che l'UE superi le sfide senza condivisione, forti e influenti solo con un'azione comune. Il capo dello Stato per la festa dell'Europa, sull'Ucraina serve una risposta unitaria, ha detto, a tutela del diritto internazionale e dei principi di libertà e sovranità. Il terrorismo al Senato, la commemorazione delle vittime, la russa, ha detto, l'unità ci ha salvato in tempi bui. Fontana, è fondamentale spiegare gli anni di piombo ai più giovani. Antivirus, a seguito delle segnalazioni ricevute attraverso i circuiti internazionali relativi al focolaio di Andes Antivirus collegato alla nave Ondius, il Ministero della Salute comunica di aver attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario in linea con i protocolli nazionali e internazionali. Papa Leone ha ricevuto in Vaticano dirigenti, tecnici e giocatori dell'Inter, congratulandosi per il traguardo sportivo raggiunto e richiamando il valore educativo dello sport per le giovani generazioni, ha detto, la pace sia con voi, così li ha salutati il pontefice. Restiamo proprio al calcio con le sfide di oggi: Torino-Sassuolo 2-1, dopo il Venezia anche il Frosinone torna in Serie A. Le sfide di oggi: Cagliari-Udinese, Lazio-Inter, in serata Lecce-Juve. Il tennis, il giorno di Sinner all'Internazionale d'Italia, è il numero uno del mondo oggi sul Centrale Foro Italico, alle 19 affronterà Hofner e intanto esce Djokovic eliminato al

0: secondo turno. È tutto per ora, le notizie tornano tra meno di un'ora.
1: Ancora per un'altra ora insieme in questo sabato 9 maggio 2026 su Dimensione Suono Soft, sulla tua radio del benessere. C'è Maria Chiara Belardo con te fino alle 13 e dal 15 al 17 maggio torna Piano City Milano, il festival che inonda la città di musica. Promosso insieme al sostegno del Ministero della Cultura, giunto alla sua 16ª edizione, il festival porta infatti a Milano oltre 250 concerti, coinvolgendo più di 250 artisti italiani e internazionali che si esibiranno gratuitamente in oltre 140 luoghi. Ovviamente il programma completo dell'evento con tutta la lista concerti è facilmente reperibile online. Intanto in arrivo c'è Michele Zarrillo dalla nostra collection di grandi successi con La Notte dei Pensieri, preceduto ancora una volta dall'Aforisma d'Amore.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Amare è appartenersi prima di nascere, riconoscersi fiutandosi l'anima.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sembra strano anche a me.

0: Beh sì, capita quando la persona che abbiamo accanto non merita le nostre energie, tantomeno una canzone di Vasco Rossi. Una canzone d'amore buttata via su Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi.

0: il mare. Senti nella freschezza.
1: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
1: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
1: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
4: Speciale barbecue da D'Ambros. Maialino porzionato a 3,49 euro al chilo. Fusi di pollo a solo 3,10 euro al chilo. E 4 branzini da 200-300 grammi a solo 1,82 euro al pezzo. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su D'Ambros.it.
5: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
6: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
5: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
6: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
7: C4 Divani da
6: Aperti la domenica pomeriggio.
8: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
9: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
8: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
9: Questa era un'edizione straordinaria.
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
13: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
14: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
13: E chi può aiutarmi davvero?
14: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
13: Fai come me, contatta l'800 13 47 787.
14: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
15: Istituto Giglio, Alex International, Alex International.
16: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
17: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
18: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
19: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
18: Shop like a Fox.
20: Dimensione Suono Soft.

0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. Ho visto.

0: d'artificio.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

Piccolo incidente per lui che si è immortalato sui social con un pezzo di incisivo frontale mancante. Tutto risolto, sta benissimo. Robbie Williams con She's the One su Dimensione Sono Soft. È la Luna bussò, Loredana Bertè.

0: Ci prepariamo ai saluti con la musica di Fiorella Mannoia su Dimensione Suono Soft, la sua Quello che le donne non dicono. Siamo arrivati alla fine, ma dai, ci risentiamo domani a partire dalle 10 su Dimensione Suono Soft. Ti lascio in compagnia del bellissimo e profumatissimo Federico Grilli, pronto ad accompagnarti fino alle 17. Da Maria Chiara è tutto, buon weekend sulla Radio del Benessere. Ciao!
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
5: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
6: Vivi l'outdoor da Agri Brianza, a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Ancora buongiorno da Valentina Allorusso. Almeno 3 persone sono rimaste uccise in un attacco aereo israeliano contro il distretto di Tiro, nel sud del Libano. I 3 viaggiavano in auto quando sono state attaccate vicino alla scuola superiore Mohammed Saad. Un uomo è stato ucciso in un triplice attacco di droni israeliani nella città di Nabatieh, nel sud del Libano. La vittima viaggiava in motocicletta. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che il raggiungimento di un accordo di pace in Ucraina rappresenta un percorso molto lungo, con dettagli complessi. Le parole arrivano a commento delle dichiarazioni del segretario di Stato americano Marco Rubio sulla disponibilità degli Stati Uniti a fungere da mediatori nei negoziati tra Russia e Ucraina solo in presenza di progressi concreti. Ci spostiamo in Spagna. Secondo la ministra della Salute spagnola Monica Garcia, la nave da crociera Ondius colpita da un focolaio di antivirus arriverà in un porto di Tenerife nelle isole Canarie tra le 4 e le 6 di domani mattina. Ora veniamo in Italia. È di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale accaduto nella tarda serata di ieri in via di Sanguineto, nel comune di Montepulciano a Siena. Coinvolte 2 auto e 2 conducenti, a perdere la vita un uomo di 31 anni, l'altro conducente, un 36enne, è rimasto ferito in modo non grave ed è stato portato all'ospedale. Sul posto i sanitari del 118, vigili del fuoco e carabinieri. In chiusura allo sport, con il calcio, le partite di Serie A di oggi: Torino-Sassuolo è finita 2-1, dopo il Venezia anche il Frosinone torna in Serie A. Oggi Cagliari-Udinese, Lazio-Inter, in serata Lecce-Juventus. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
12: Buon pomeriggio e buon sabato, e aggiungerei anche un buon weekend dopo l'appuntamento.

0: Con l'informazione sono pronto per entrare in diretta insieme a te, ma naturalmente prima di farlo con te voglio salutare Maria Chiara Belardo che ti ha accompagnato fino a pochi istanti fa e che ritroverai anche nella giornata di domani. Io invece sono Federico Grilli e per le prossime 4 ore, ovvero fino alle 17 di questo sabato 9 maggio, ti accompagnerò qui sulla tua radio del benessere Dimensione Suono Soft. Tanti saranno gli appuntamenti con l'informazione, ma naturalmente avremo anche le nostre pillole di benessere, ovvero le Good Life, dove faremo un po' il punto della situazione su una vita più green e più ecosostenibile, con tanti consigli sempre utili da seguire, le nostre direttive anche sulle mete di vacanza migliori da affrontare anche con poca spesa, che non è poco per ripetersi. Ma naturalmente la musica è la nostra grande protagonista e su Dimensione Suono Soft apriamo la nostra prima ora insieme con un grande classico firmato dagli Aerosmith, ma prima di ascoltarli lo facciamo anticipare per noi da Un aforisma d'amore e lo interpretano le più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Mi basta un giorno di sole, un tuo sguardo o un tuo sorriso perché il mio futuro torni a tingersi di rosa. Mi

La compagna ideale ovunque possibile. Ascolta la dimensione suono soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: poco sulla tua radio del benessere, Dimensione Sono Soft, l'appuntamento sarà con le nostre Good Life. Ti parlerò di sonno profondo, ma anche di benefici per la nostra salute. E se ne vuoi sapere di più, beh, rimani con noi.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabia e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
3: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
2: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
3: Questa era un'edizione straordinaria.
4: Autorigoldi a Milano dal 1906.
5: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
6: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
5: e risolviamo. Buona idea.
6: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
5: E la qualità la trovi in ogni stagione.
6: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
8: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel

0: Tiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
2: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
3: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Shop like a Fox!
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
6: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
7: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
11: Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Sulla radio del benessere Dimensione Sono Soft, insieme a me Federico Grilli, il nostro appuntamento dedicato alle good life. Parliamo del nostro alleato più prezioso per la salute ed è il sonno profondo. Non è solo riposo, è il momento in cui il corpo lavora davvero per rigenerarsi. Durante le fasi più profonde del sonno il cervello continua a essere attivo, organizza i ricordi, libera lo spazio per nuove informazioni e sostiene le funzioni cognitive. Nello stesso tempo la ghiandola pituitaria produce l'ormone della crescita fondamentale per riparare i tessuti, rafforzare le ossa e rigenerare le cellule. Insomma, anche il sistema immunitario, diciamo così, si va a ricaricare e si prepara a proteggerci meglio durante il giorno. Con l'età però il sonno profondo diminuisce. Se a 20 anni dura circa 2 ore, dopo i 65 spesso si riduce a pochi minuti. Per questo è importante creare abitudini sane, evitare schermi luminosi la sera per esempio, mantenere orari regolari e rilassarsi prima di dormire. E se il sonno tarda ad arrivare, beh, meglio non forzarlo. Alzarsi e aspettare con calma aiuta più di restare a combattere con il cuscino. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: E con questa grande hit dei Lighthouse Family su Dimensione Sono Soft chiudiamo la nostra prima ora. Rimani con noi, fra poco l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.

0: solo fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. Un euro. Fino al 10 maggio, solo con un Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
1: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio, vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
2: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
3: E mi ricoverano!
2: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
4: In tutta la Lombardia.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buon pomeriggio ancora da Valentina Lorusso. Subito all'estero, è stata smentita la notizia diffusa dai media iraniani e rilanciata dalla CNN, secondo cui risultavano dei dispersi dopo gli attacchi attribuiti agli Stati Uniti contro pescherecce e mercantili iraniani nel Golfo Persico. A riferire nuovi sviluppi è la stessa rete americana che aveva rilanciato le notizie da parte iraniana e che precisa come le informazioni su quello che veniva descritto come un presunto attacco di aerei americani siano state diffuse dall'agenzia iraniana MER, citando il governatore di Bandar e Lenghe. Veniamo in Italia, a Venezia. I corpi senza vita di tre uomini sono stati recuperati oggi verso le 6.30 all'interno di un minivan finito in un canale in località Calino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. Sei altre persone che erano a bordo del mezzo sono invece riuscite a mettersi in salvo autonomamente prima dell'arrivo dei soccorsi. I corpi erano all'interno del mezzo recuperato dall'autogru dei vigili del fuoco di Mestre. Sul posto, insieme alle squadre di Chioggia e Cavarzelli, al nucleo sommozzatori di Venezia. Il caso Garlasco, ci sono più testimoni che abitanti, lo dice Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, intercettata in auto con il marito Giuseppe il 22 ottobre 2025, e i due parlano della notizia di un ipotetico super testimone che avrebbe chiarito agli inquirenti la natura del famoso scontrino del parcheggio di Vigevano. I due sembrano scherzare sulle fake news che ruotano intorno al delitto di Garlasco. A seguito delle segnalazioni ricevute attraverso i circuiti internazionali relativi al focolaio di Andes Antivirus collegato alla nave Ondius, il Ministero della Salute ha attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario in linea con i protocolli nazionali e internazionali. In Italia sono giunte 4 persone con il volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti la donna ricoverata a Johannesburg. Dove è deceduta. Per il momento è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
8: Un buon sabato da parte mia, una buona giornata a te che mi stai ascoltando. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere, e noi saremo insieme per le prossime ore di questo sabato 9 maggio fino alle 17 di questa giornata. C'è stato un intenso via vai di cicogne, diciamo così, alla Mangiagalli di Milano. La clinica del Policlinico ha registrato un picco di nascite tra mercoledì 6 e giovedì 7 maggio. In sole 36 ore sono venuti al mondo 40 bambini, di cui 23 femmine e 17 maschi. Il dato più rilevante riguarda la giornata di ieri, quando in sole 24 ore l'ospedale ha assistito alla nascita di 28 neonati. I dati sono stati resi noti dalla struttura attraverso un post sui social. Il picco di lavoro per il personale sanitario è iniziato nel pomeriggio di mercoledì e si è intensificato durante tutto il giovedì. Tra i nuovi nati si contano anche due coppie di gemelli, veramente una notizia che fa veramente sorridere e rende il cuore più felice in assoluto. Su Dimensione Suono Soft apriamo una nuova ora insieme, lo facciamo con un grande protagonista della musica italiana. Lui si chiama Zucchero, ma prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: I saldi sono la mia passione, ma non cerco un amore scontato.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La musica italiana di Nina Zilli sulla tua radio del benessere. I grandi classici soft e i successi di oggi di Dimensione Suono Soft tornano tra poco.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Oltre il sentiero dorato
5: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Onlus.
6: Regia di Gabriella Foletto.
7: Il 27 maggio alle ore 20:30
8: al Teatro Pime di Milano.
9: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
5: www.artenelcuore.it.
10: Vi aspettiamo!
11: Dove è Trento?
12: Non esistono barriere.
13: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
14: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
13: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata. Qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
14: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
15: C4 Divani da
14: Aperti la domenica pomeriggio.
16: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
17: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
18: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36 il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
19: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
20: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
21: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
22: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
21: E chi può aiutarmi davvero?
22: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
21: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
22: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
23: Istituto Giglio.
22: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
21: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
22: Shop like a Fox.
24: Alex International. Alex International.
25: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli,
0: attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix.

0: International.
1: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
4: Dimensione suono soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

La musica italiana protagonista sulla tua radio del benessere, l'emozione non ha voce. Lui era Adriano Celentano e ancora un buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft e noi saremo insieme fino alle 17 di questo sabato.

0: con questa strepitosa alba chiara firmata da Vasco Rossi su Dimensione Suono Soft noi chiudiamo un'altra ora. Rimani con noi, fra poco l'informazione. Perdi più capelli del solito? Recupera sicurezza con l'Istituto Giglio, il centro specializzato nel contrasto alla caduta e al diradamento. Dai trattamenti avanzati all'autotrapianto, migliora oggi la qualità dei tuoi capelli. Prenota la tua visita a Milano in via Melchiorre Gioia 55, chiamando l'800 13 47 87. Istituto Giglio, lo trovi a Milano e in tutta Italia. Info su istitutogiglio.it.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM

0: la sclerosi multipla.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro.